0: 88.9 Boa FM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Ai manita no sono che era la che dia passa sin pone attenzione e bus no poco non sai e pone in servizio ave un bus quello io da non sa sicur passi non parte di operazione per trasportare nos collega man e tambe no si dona a te pone attenzione collega no si curso pa si o si opera e la roba di nos con un veicolo opi moderno e opi sofistica anto nos che era dispone attenzione sin contento come ne siete tambe pa pone attenzione né collega né in corpo. Sai che di due biano sono cinque gruppi di quattro, cinque collega tu bia, ultimo è un gruppo quattro gruppi di cinque a sigue training, anto tal training che comincia di già luna te cu già sabra, uno con capo con tutto same per dimostrare con anta domina e larva. E da sopra contento con questi collega na che nuovo collega na che da certificavo qui per operare larva in maniera buona e in maniera safe. Sì, io conosco in Candela un incidente con l'edificio alto, in altura, non mi ricordo, e sicuro hotel, appartamento, che sta baiendo più alto di aereo, più piso, e quindi se aiuta aiutano sicuro per dare un servizio ancora più migliore. Io aiutavo anche con Candela grande, una per il mio vista fuori alto, e per Z-in nostra vista, una per questa acqua, e per l'acqua che arriva in maniera safe anche.
3: Ovviamente non si può ricevere un auto di Toyota che sta ora a disposizione di Brandware per essere sostenuto in parte di uplading per trasportare gli studenti in differenti aree con la misura di uplading e anche non si può ricevere solo con differenti persone ricevere un certificato o almeno se si riceve un certificato acaba con il corso per trarre il ladro quindi è una maniera di mirare. Tem uma tecnologia, uma parte mais sofisticada e material na vendia, isso significa que o trador está sumamente bom preparado para por operar e tipo de material aqui é importante para sobre não somente botar garantizar a parte de segurança, a parte de eficiência de uso de aparato, mas também botar garantizar que o material aqui é mais duradouro. Sobre se você não sabe combater com ele, você não tem lugar de fazer o trabalho para começar e tampouco, e também para se dar no aparato. Também não sou somente contente com ele, não está motivado para fazer, participar no curso aqui e com 40 pessoas a lugar de certificar a minha espécie aqui também.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Boguía 88.9 BoFM.
5: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM. Amen.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

a tardi di Rudy Plata, da un cantica assina importante per turende di Caribe, turende di Antillas. Posso turende da riconosce e momento e a tardi ora solo da Baja Antomi da che eta connecta con turende ta senti emozione. Ora tende cantica e pa mi tambe pa mi ora mi cante turbia ma io mi te chiede mi ting mas di scimbia come cante le caba però turbia mi cante toh mi te senti mi te immaginami canti la man ta canta anto mi te senti hobby emotion turbia con mi tendele e turbia con mi cantele anto aki nang tame ma senti e sei di e pubblico.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.
1: E esta é a revolução, you know. Charlie Bad, come on. E este é para ti, hermosa.

0: EcoGas. Resumo cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia anche per uno completamente yen. EcoGas, tanti flip of San Nicolás. Club servivo di Geluna per Giappiano di 8 rimainte per 5 riattardi. E già sabra di 8 rimainte di questo soldi per dia. EcoGas. Economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9. E diferencia arriba Boguía.
3: Botaribe frecuencia en 88.9. Boguía FM.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

Mindy Jarmo, 56 minuti, levo di ora di 6 anche nel studio. Semplicemente mi agradeciamo un buon e un felice amanecer, un felice mainta, un felice giaranzon. Arriva dia 8, di 8 di per lo che tratta nos luna di giugno. Mente con gratitudine e speranza, maniera di dire, non so se mai da qui, anche se è un momento non di intimità, Signore, e mi dà anche per dire, dà anche per vita, dà anche per tutto che vuoi dire, per tutto che vuoi dare, tutto che vuoi porre. Anche non so se non si mai da naturalmente, offrire anche non si intenziona, la nostra resa per noi, per noi clero. Também disse que está chamando, é uma vida consagrada, também disse que está de maneira forte, está construída para engrandecer o reino de Deus. Nos próprios intenções, também intenções em geral, turnos entregando, que vem durante a manhã aqui, o momento que nos levantam, se larga nos mãos. E me danke, danke para a vida, danke para a oportunidade que ela dona a nós de por meio de aqui. Consciente di hopi non lo che mi redia qui cada dia tu un grazie cada dia tu un

de gjerne mund gjes minut leo for i ora di shete, shet ori 10 minut. Vedi, non so come stanno smanite entrambe con lo che ti tratta e partecipazione, no? Mi timpa lo che ta e novena na onor di Virgen del Carmen con inizia iera. Mi tiene anche per parrocchia di la Virgen di Fatima a Dakota. Questo comandante Lanzo di Amor Mariano ti ha invitato per 20 per novena na onor di Virgen del Carmen, Virgen di Monte Carmelo. E ti seguiamo. A vetari per 6 ore di misa. Lo seguite con il 5 di giugno. Solamente ripeto domingo, questo vince il 12 giugno e tra 9 buoni mesi di maita di misa. Su fiesta vorrà celebrare con un san sacrificio di misa solemne. Il 16 di giugno, per 7 ore di notte, la misa Virgen di Fatima. Va 17 per Gesù e también lo va a un retiro espiritual católico en Aruba di tema Virgen del Carmen. Di 17 per Gesù di Giulio un fin di settimana sicuro e lo va a un lugar del centro pastoral in Santa Cruz. Para más información e inscripción libremente llama 699-5669. 699-5669, cualquier información y of también, porque inscribí para el retiro aquí hoy viernes, tengo ya domingo en el centro pastoral libremente llama el número como a mí, mi

0: Sigi yaman danki. Danki por tu circunstancia de vida. Bonita canción, bonita mensaje también. Abbiamo il vento santo di 16 minuti, non stiamo parlando di fuori di ore 17. E continuando con la nostra informazione, un meeting per lo che sta.
1: Aunque a veces no lo pueda.
0: Invitazione per una notte di orazione. Quello che sta già avviando, che sta bene, dia 10 di giugno.
1: Che
0: comincia. Bene a casa di orazione, a casa di nostro romanzo Mamma Chinita Maduro. Junto con il gruppo di orazione. Fe, esperanza e amor. E ora giunta con sacchetto di me. Assieme a che nos vini junto, nos busca Dios den oración, den adoración e también den su palabra. Nos ta quiere que Dios tiene una palabra e un bendición especial para cada uno de nos nos vida. Cattori están presentes, lo está presente den anoche aquí seguro que sí. Mateo e Gesù ti bisano ben cercami tutto cuta cansai carga mi lo dono vostro descanso e vi deixo un abbo pues pa già bianno vorre dia 10 giuli scetto rimedia noci ma corrimo numero 40 e canzi orizion di cerca nostro man Machinita Maduro pa incontro di e gruppo di orizion fe, speranza e amor. Cordialmente invitata con sacchetto di me di annoci.

të stanë në sikë në sekundë kuantër, minutë leo fëtë i orë 17, ja poco poco i e ganë në parti finale, programma rive ma in taki. Simplemente mi kërë rekordavo incuentro di ove noci punto che gruppo di oración carismatica gruppo Shalom ove noci c'è ora che mesta parrocchia di Tancland parrocchia San Juan Pablo II antare venino comincia c'è ora qui restamento di Santo Rosario segui per noci di alabanza e adorazione tambe insegnanza non si vede tenere il nostro bambino Viviana come si arriva Daniela quello che interessa la riflessione va sempre molto cordialmente invitato poi non ci c'è ora che mi sta parrocchia di Tancleanda parrocchia San Juan Pablo II non lo vediamo quello che ti tratta di novena in onore di Virgen del Carmen ti sigla poi tali si incorda in parrocchia di Santa Teresita na parrocchia di San Nicolas e tambe palo che ta e parrocchia di la Virgen di Fatima tambe lo vai ting lo vai ting in novena na onor di e Virgen del Carmen dove tali 6 ore. Tem missa de Virgem de Fátima na

come per giusto illuminarmi, che nota del 2026, ma pone cose del 2025. Ma non è pace da bisà, Ok, a te le chi. Lami sali fuori a cose qui e vede bisà. Aftrack punto nel tuo coso, bo sono te, no? Pa no bisami come noto che, ok? Feliz mainta mi duce nenan. Sin bo so ta chi colo ta di noso.

0: tornare a Bocorda?
1: Vieni da cuore, amico.
0: L'ultimo pacco.
1: Ah, quello sto comprando, non c'è problema. Se te muslim è duro, dame, no? E vris. Però, va sì, un cos, no? Vuoi mi llega con una, vuoi comprare una, cosa?
0: Corta no, brisa.
1: Ah. Adesso posso anche t'aguanta, sì, no? Dei sta frisca, se tu cosa. Ehi, mi devo guardare un po' per i ami. Un tra papi siete per i prezzi, ma tu non so.
0: E
1: Arriva un altro mission?
0: per un altro mission e a fondo, amica.

0: Merci der Autista, mitä tässä ei pidä. Ei entä avuta mitä tekee päälle? Mitä me? Fabiola. Eti.
1: Emponi, e por chap ding
0: isto. Masha danki si pone. Masha danki pa boso pa bien. Conta ku boso Lola. Mo me sa vida da ups and downs, carga bo cruz. Carga bo cruz. Ti mi ami de bisa Antonio merece, tu lo cual go ta pasa, pero. Ah, ora potete in cammini Dios, non quiere che ta fasi, no? Non quiere, mi duci, non quiere, non quiere. Però God is love. Dikon! Dikon! Dikon moet dat bij prijs smart komen.
2: Ik kan je haast niet meer aan. Doe ons hier per die zo.
0: Kom, doe ons hier per die.
2: Ja, per
0: come va vai traha come che mente die per di
2: no no perché bene
0: vota pret ya mi pere kunimi kunimi remede mi po busco con pitigo bebe ah we
3: sì ma ma ne sono viava e mi ti ho di domani da fanatico di Messi. E lei mi sa mi dà sì, no, Messi da autista. E non tiene zoar zoar, però è da autista, maybe porta sena. E da porta sena tra hacia sena, però mi dà hai to ore che ta fault, non tengo non è su carci e non è chi ancora o di caffè. E sei da mi punto. Posso ora buona pojasi su chi è.
0: Esatto. Danke, signora Lidia. Feliz Mainta. Dios bendicionavo. Quanto sta genau? Tanci con ta, bendicion. No, no, no. Mi dico una cosa, di vez in quando passassi botei, no? Non ta si namita sa. Ehi, no, Gabi te ribondi ieri, so. Ma ne manir ma di su, te blaccio birra hancio. Se non sanca grande, tengo guapa barri.

diciamo che se era ancora dietro, ora mi sanno che era dietro di un problema, però ha tornato sin a tamo. Ora l'automericano che andava su presa a cada rato, però anyway, la sera tutti gli luci con in via, ma poi non la dieta nuova, penso che l'uomo qua, ma anche spera, tu il posto che è buono, tu il posto che è ancora buono, cioè ecco, wow, ancora dieta, buona seta, la temperatura, è il suo corso. Fai auto che è d'accordo tranquillo. Si è andato in via. Ora vuoi un chance, vai tranquillo, vai d'accordo, ora vuoi un chance, non sta commosciato, un differente topico che non si è commosciato, topico non ingressante, topico non positivo, porta topico non meno positivo, venalgo mensale, venale se non qua, ti rompi idea, rompi pensamento, da ora chance non si sente commosciato. A me mi sta luciando che dame come i piccoli subisci di Marco 25 anni a più. Consumenti hai, ma cambia cylinder head, se gasca, tu cosa a trove vuoi da overhead, a trove vuoi da la casetta. Però ti inviava, ora potete comprare parts, pagina come ti hai, nota pagina originale, ando una nota quanta hobby, wow. Mi sei su uno come cambia cylinder head, gasca, a trove da overhead, mi spera da cylinder head, cylinder head, gasca, da trove, da hobby, gasca.

0: Intanto ja, mi da den pretag la i kurs mit es po mesa mi da la se sera e no sta banco ja e mi se vor sera me media e finali se arranca o i tempo di me ultimo semana però o chi mi tiene casi sera casi per un tinti che ma se spazio un tinti che ma se tempo se lo che tempo non sconosciamo e ok tu cosa vuoi che si tratta.
1: Mi casi cosa cosa cavo mi obbligato per prima ma compra succo da ianuari non so dove sa succo non faccio nada ora gari tra ghilerci che cosa insomma dus e succo cavo avevo gari tra mami ma di succo non ti chiedo ora mai price in tamani in te parte mi cosa sì no ma anche perché compro molto cosa molto cosa. Desde ahora que no te caen duro para comprar todo, solo comprar.
2: Esa gita bella, suco, suavizante, bolita, rondó y esto un de la papaya. Aquí con más
1: me sé.
2: Queche no. Queche.
1: Pero vos tienes queche, pero vos no te lo sientes rico.
2: Queche bother me dices. Pero queche de slice me dices.
1: Tantissima,
2: ma te danno fatto. Mi dite, cugno. Sono mi dice. Ma guarda, noi abbiamo due cose di azeite di buona. E sono di olio. Noi abbiamo due tomati. Mi sono ancora aprito. Maionese, noi abbiamo.
1: Ah, mi tem passato la legge.
2: Ah, sì.
1: Gabi, quelle cose, non sapevo che arrivo a Bergamo e dopo di posto.
2: E sì, sì.
1: E più acca.
2: Non la bagno di...
1: E... E... E... E... E... E... E... E...
2: E... E... E... E... E... E...
1: E... E... E... E... E... E...
2: Cosa fatto? Un maniera di vista, un lipstick non può fare capita? Of course.
1: Dopo che avessi corso?
2: Un kit e trove.
1: Ma solo non è che ci deve dare la classe di aria, no? Ma come dico?

Oxtail, tu recomienda un sabroso yuca, ting e sequipabo, silagafo, e seafood boil, e tambe eroti cu seafood. Bentambali, restaurant, ta cheta tambe in Haven Strat, patras Royal Plaza, e ora qui na introduci un local special, cu su appetizer, ting wonton soup, crispy coconut chicken curry salad, e ting e main dishes tambe, e tambe ting dessert. Provecha. Betambale di un buon restaffel con il tempo PDP. A Rubra che non mi sa qualcuna informazione sta pendente per i nostri colleghi che con a qualche momento lo drenta fuori il Parlamento di Aruba Gottfried Adam Tabese arriva a Caia e ha chiarato il nostro drenta e informe non, però per me informazione con lo schiera 3 se bovo sdan sta con un persona che ha fallecito, una persona conosciuta tra la GKMB che tratta anche di Gabriel Christians. Gabriel Christian, Christians ha fallecido, persona hobby conocí, hobby estima, familia Christians, familia hobby estima en Aruba, hasta el rumán de ex force de parlamento, Marco Christians, conocí su rumán también que trajo waiter para hobby año, de caso aquí Gabriel de una forma repentino abai sosega. Di parte di noi, di Enfoque, e nella città fiero ieri di Enfoque, e della famiglia, lo schermo manda parola di hobby e forza na famiglia cristiansco e perdita di Naruman Gabriel, con sua alma descansa. Per lo che sta assunto di sushi, non stai hobby chiejo con denne aria di Coyari, San Miguel, denne Birrada, ti mascia hobby sushi mes con ta benta e ta pidi o attenzione di e departamento non concerni tappabbi che non di Coyari con San Miguel den e bocht assina non mandi pami e sa che potrete mandi a per consolida den ari di San Miguel con Washington e personal di Bureau Se Respect dopo da Basic e Banda che dato non stiamo un reportage tambe arriba e limpiezza con tutto mando il lugar però mentre tanto non stiamo tambe di parte di Estango da Biba den e bocht di Coyari con San Miguel con di Masha Hope mata mi sta vicino a me sarebbe de coqui na nota ni busco un baki per ta preferire ben te montone de mondi nana cerca di cas e causando cu e mira un dump so ora come con sa benta o to nan tambe come sa benta e te mira un sociedad cu no mag di tu lugar arriba nos isla sei attenzione pa sei. Ma lo che sta altro informe tambe di area di Cerro Blanco 29A, Cerro Blanco 29A, a toma nota di autonan sin place number e arriva blocchi. Ante ore mi te bisa abo meno te mire che qua che sta baja balò di e barrio abo che sta dogno di e lancer aqui, se comete un lancer tata bo meno te mire che qua che sta un mahos vista governo di Aruba poco tempo annuncia non lo comincia a attendere che problema non ha che però a passo un luna mi mira non chita ni un auto ainda fuori di cammino per essa che è un altro sistema auto da simplice numero riba caia pubblico eccetera eccetera pues man spera con una musica maniera pa maliego da possibile a attendere e situazione qui di Cerro Blanco 29 e entre altro con un auto sino del plat para riba blocchi. Ave, non sta commissando ora, non sta mai orato pa Parlamento di Aruba, camminda Gottfried Adam, tabai commissadrenta, che per me informe non, o mai chi te potrebbe...

0: Aparentemente, la reunión ya era alargada, Patrick.
1: Va a ser largo.
2: Regresó. Ya. Sì, voi state pedendo per me la comprensione che non hanno stati un'interruzione che audio, però non si continua a mi spero come sono e tutti sono tutti i nostri, i nostri full maniera mestertà, meno sempre. Ma se mi sa, un riunione abbastanza caliente qua continua a oggi, chissà per vista, quell'intera notte di ora di Marduga, vari sapete politico, non può passare una notte tranquilla e calor di e debatte che stava a ieri, che inizia, quando stava a dire, hopi per hopi, mi servisse, viendo una forte dirigì, del titolare di giustizia, che appone che non può dormire buona notte, però

0: Quan de talla més puc que trobe amb tant de son? Ai, ai, ai, ho m'ho olvidat, quan ja m'ho puc que sonia escrivi di quendi gente. Un rato, se non parte comercial, mi take back un momento solo, ok? Ma magti bisami si potrò ancora con i miei buchi di sogno.
1: Ah, vuoi che ti chieda se inscrivo con gente a noci? E sei non un buon costume o forma? Después di 24 ore, vuoi chiedere se inscrivo con gente in tre etapas importanti che dovrai forma. Prima etapa, non sai accumulo di qualcosa di bioferma. E sta anche di batteria in alto, come si appega a un altro e afferina a mezza gente. Dos, e batteria non acida come si hace una fiesta e non come si secreta acido riba e gente. Tres, e capo di esmalte di gente da come si guarda da nia. E conseguenze non di essa acida con nostro come si hai buraco, cavità riba e gente. Ottave, nostro come si forma finti viti, rondi e carne di gente. Después di 24 ore non acida e capo di batteria acida come si avvira due.

E mi tengo pisavo con c'è un pareja di incendio che dato insieme anche con IA e pubblicità mes. E anche per tutto coso. E non sai di conse coiame. E suse la che cosa che atraso, la passé per lo alto però. Cosa che ti si mi dolore, mi va, questo congo è bin, che ti bin, non ti migra, non ti laga da un paese, laga turcos. Pa un mio vita, no? Tanto, ya, è dono di appartamento per il suo lugar, però mi non sa che la perde. Qualche cosa che so so de, però, è sa che è una triste realtà, tanto, è venuto da un suo numero, se vuoi aiutare di una forma, aiutala.

0: So, Manito, sa ito pa Manito. Manito, gusto kang di ka ng ay, no? Nos desejamos grande ng un feliz, feliz anochecer. Laganos bayon rato ko e punto di vista di Aztec.
1: En vei, da presenta e seksyon di nos grande na.
0: Ok, nos grande na, no? Manera, mi tiene programa tur dia di bolero. Se mi no temes e tasigi, e mi propaganda non tasigi, peso mi programa tasigi. Pero porta a mi tintur poni, pero mi no abin erbei. Dus mayang mi no por bim, pa motivo ku mi nieta ta hasianya. E sempre tur mi nieta nan cumpleaños, tempo nan ta mucha, cumpleaños ta waro kanta parti me inta, pero me nan ba escol na ka astur ta bim, pero me ku nan ba escol, kanta happy birthday, pa esun ku hasianya. A bella vo nan vira grandi, e ora a vo nan ta traha, dus e ora nan ta bim parti a tardi, che men... bani a tardi e ta ora che capo trabao ta e chance bing ture otro nan ta meta bing qua capitraha anto nan ta canta happy birthday che se nan ora ta difficile pa mi bing mita haya mita core core core desde ora mai anja vo cava mita felicità ji sanri trump ta ha si su 23 anni no pa bing ta bini nos tour nos stime hopi nos ta bidi papa dios illumine pa e porsigi dilanti cu su baby un tutu baby che ting un nieto un bisnieto con nos ting cu tasi nos loco. Ok, dus ya bo su sama yang minute per bolero duci nan a che sigurta si che tocca e mi punto di bisa tapa nos grandi nan laga maniera manema come sa bisa mi ta tocca bolero tur dia bolero ta tocca parti me inta sorry parti a tardi sei su rimei pescetto rimei ta suppose e ora corda e grandi non porta non che ascolti però non sa compa tra che radio ni nada a bosso non come you come sono cuta qui di grandi non wak e lo qual con anta gusta anto hasi yuda non hasi lo qual con anta gusta da se nanta gusta scuccia bolero da se ora pone in radio poi po scuccia pone attenzione riba e se non passo e lo ti senti fastidioso e se ti scuccia turdia e ti bira un party bopo bisa di subida con turdia e che scuccia su bolero da se sei mi ti bisa non lubidari per noi grandi in ningun momento sia per botti un tiki tactica pa bota como de vista pa bota attento lo qualcu nan ta gusta in la lotta de seia di ting hasi of con antigani scucha
1: Aztec and Vey da presenta e section di nos